0: Saturday, Sunday, what?
1: Vintage 94.1, el mix perfecto.
2: Un intro di pianoforte di un disco house che ha fatto la storia cominciava così.

si sente i primi suoni veramente della house music made in Italy un sacco di tempo fa. Questo disco che poi sostanzialmente riprende Richie Abbey.

Mamma mia, tocca aprire la bolla di nuovo. Un altro pezzo. Questa è House Made in Italy. Dobbiamo essere orgogliosi. Di nuovo gli FBI. Feel it. Mamma che musica. Come scrive qualcuno, ma perché non la fanno più?

Cazzo Fan. 2 tonnellate di divertimento. Due cantanti meravigliose. Erano coriste di Sylvester, quello di You Make Me Feel. Senti un po'. C'era anche Martha Wash. Spettacolo. Le Two Tons of Fun poi diventarono le Weather Girls, quelle di...